si con la bocca fu col cor. Ma che farà tanti a tanti, tanti, tanti? Vicetto secca al cor, vicetto secca al cor.